bio isto Maradona, no. È un buonista, che sta schino. Anuce qua, Maradona, no. Poi si tocca a soccorso a Roma, gente. Te magri, te mago, ma, aquí pena que te mago ya. Pues, ni tocca a mog. Tenas como y gogo que caisino, wak. Tú, ja, pegue, wak. Standing on sacred ground.